Deciso che Safe è la numero uno della nostra classifica in questa settimana, per noi è davvero tutto. Stiamo già lavorando al prossimo progetto. Vi aspettiamo sempre qui su questa radio. Saluti da Max Martinelli.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando. È però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spalli finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amor Trading. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amott Redding, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Laiora Twaini, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby. I don't want to fight with you, honey, 'cause

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

In ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Rissano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri

i suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie e il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

Posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Lecca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

I Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio: che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge storiche sonorità.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Kiko Leca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Chicoleca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, è il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

questo interessante Brane Tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80 con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca.
1: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: oggi e domani l'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi.
1: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo, un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile in camera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
4: on the best station. Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

Io potrei fare anche il cucù, eccoci qua, benvenuti, lo devo fare perché ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, qui è Radio M1, io sono Marcello Lai Group, forse non vi ricordate più di me dopo tanto tempo che non ci sentiamo, ma sono quel ragazzo che parla al sabato pomeriggio dalle 2 alle 4 con il Marcello Lai Group Show. Eccomi qua, sono qua, no, non avete sbagliato radio, anche perché è un po' di tempo che non ci sentiamo, o meglio, ci sentiamo un po' a macchia di leopardo, però siamo qui a tenervi compagnia. Oggi è sabato 20 giugno, ve lo prometto, oggi sarò con voi fino alle 4 di questo pomeriggio, dal sabato 20 giugno 2026, siamo in diretta direttamente su Radio M1, quindi salutiamo gli amici che si sono sintonizzati in questo momento e salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando dalle radio che sono gemellate con noi da sempre, da quando è nata Radio M1, ovvero le radio della Sardegna che sono con noi, quindi grazie anche a Radio Team 2000, a Villa Urbana di Oristano e Radio Urbana, Villa Urbana Music e tutte le altre, capitanate da DJ Franco che in questo momento dovrebbe essere in regia proprio lì dalle parti di Villa Urbana, e noi siamo qui invece a Ferrara in diretta dai nostri studi principali, la nostra sede primaria di Radio M1, ovvero con Marcello Lai Group. Buon pomeriggio anche dall'altra parte del vetro con Matteo Corbucci in regia che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e siamo qui a tenervi compagnia dalle 2 alle 4. Come sapete gli ingredienti sono sempre quelli: intrattenimento, tanta bella musica, ovvero la musica più bella che va dagli anni 50 ad oggi, e poi i vostri sms, ricordiamo il numero, il 346 1703 685, per mettervi in contatto con noi, per magari raccontarci come sta procedendo questo sabato 20 giugno molto caldo. Abbiamo i caloriferi attivati dal punto di vista meteorologico, e quindi dovremo adesso attivare i congelatori che sono magari nella maggior parte di voi sono presenti in casa. Non dico congelatori, dico condizionatori, che facciamo prima, che i congelatori sembra anche un pochino troppo, però dobbiamo attivarli perché il grande caldo è arrivato. A chi piace, a chi non piace, potremmo fare un sondaggino, ma purtroppo ragazzi siamo in estate, cioè domani è il solstizio, dico bene? Oggi è il solstizio, o domani, oggi, non mi ricordo se è il 20 giugno o il 21 giugno. Comunque ci stiamo preparando al solstizio d'estate, e quindi è giusto che ci sia un po' di caldo. Non esageriamo però, perché io sto già andando fuori di melone. Detto questo, noi continuiamo con la musica, anzi iniziamo il nostro programma, quindi io dico sempre la parola magica perché il Marcello Lai Group Show inizia qui. Buon ascolto! Radio M1 presenta il Marcello Lai Group Show, in diretta con Marcello Lai Group.

E siamo partiti così anche in bellezza con la musica per quanto riguarda il nostro Lionel Richie, che ha avuto questo grande successo fortunatissimo del 1985, intitolato All Night Long, che è stato per tantissimo tempo in testa alle classifiche, non solo, ma anche l'abbiamo ballato veramente, insomma, in tutte le discoteche, in tutti i club di quel periodo, perché eravamo circa le metà degli anni 80, quando poi lui aveva si era sciolto dai Commodores, era quella di Jimmy Somerville. I Commodores erano loro, e c'era la voce appunto di Lionel Richie. Poi ha intrapreso una bella carriera e è veramente piena di grandi successi, piena di riconoscimenti anche da solista. L'abbiamo ritrovato insieme come primo disco di oggi, 14:20 minuti su Radio M1, per questo sabato 20 giugno 2026. Il nostro Francesco ci conferma che è in diretta da Villa Urbana di Oristano, quindi salutiamo gli amici della Sardegna ancora una volta che sono sintonizzati con noi, e noi siamo qui a darvi compagnia. 346 17 03 685 per i vostri sms e whatsapp, siamo qui per leggervi. Tra poco avremo la prima carrellata, perché noi andiamo avanti a tranche, quindi tra poco ci sarà la prima carrellata di voi che ci state già messaggiando come messaggi vocali e non, poi li leggeremo naturalmente in diretta. Ricordiamo il numero, il 346 17 03 685. Poi parleremo di concerti, parleremo di un evento che c'è stato un paio di settimane fa a Ferrara, ma questo ne parliamo dopo. Adesso Billy Joel, questa è la sua My Life.

il nostro Billy Joel ritrovato con questa canzone intitolata My Life, e qui andiamo ai primi anni 80, e questo era il 1982 per lui, perché era uno delle star che hanno contribuito un po' alla grande musica internazionale. Lui era già il re delle ballad degli anni 70, poi negli anni 80 ha continuato, è stato conosciuto secondo me in Italia, è arrivata proprio grazie anche a una sigla televisiva. Ve la ricordavate? Perché una volta negli anni 80 c'erano le soap opera, ovvero le adesso si chiamano soap opera, non so se si chiamano ancora così, o telenovelas. Ecco, le telenovelas erano quelle che ci tenevano compagnia nei primi anni 80 e riempivano i pomeriggi di noi che guardavamo la televisione, le prime reti commerciali, ovvero la Fininvest andava con le varie telenovela, almeno Rete 4 era era appena nata e cominciava subito, importava dalla Spagna le varie fiction, che adesso si chiamano fiction ma una volta erano telenovelas, dove c'erano appunto, le ricordiamo alcuni, non so, c'era Topazio, ve la ricordavate, e poi ce n'era una che era come Beautiful adesso praticamente, perché andava avanti di anni in anni in anni, e si chiamava Sentieri, e guarda caso l'interprete della sigla di Sentieri era proprio lui, ovvero Billy Joel, e c'era una canzone bellissima che si chiamava This is the time to remember, era così, credo, ed era la sigla di Sentieri, dove c'era Billy Joel, ed è stato, insomma, l'abbiamo conosciuto così. Poi lui non è che è stato conosciuto solo per questa sigla, però ne ha fatte tante, perché insomma è un grande artista internazionale. E noi l'abbiamo ritrovato con questa canzone che si chiama My Life. 14:27 minuti e 39 secondi in questo istante, siamo rigorosamente in diretta su Radio M1, io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo sabato pomeriggio assolato e caldo, almeno dalle nostre parti. E volevo salutare anche il nostro Francesco, dice Franco, che prima parlavamo del solstizio d'estate, del solstizio d'estate, quando c'era, se era il 20 o il 21 giugno, allora lui mi ha mandato già la recensione, perché è attento il nostro DJ Franco. Allora dice così, che è proprio il solstizio d'estate, cade il 21 giugno alle ore 10:24 ora italiana, e questo sarà il giorno più lungo dell'anno, e dal punto di vista astronomico in quel momento inizierà anche la stagione estiva nell'emisfero boreale. Infatti a mezzogiorno il sole registra la sua massima altezza dell'orizzonte di tutto l'anno, e nel tropico del Cancro raggiunge lo zenith, proprio questo momento che segna il punto di inizio ufficiale della stagione estiva. Quindi abbiamo scoperto l'arcano, domani che è il 21 giugno alle 10:24, attenzione, perché dobbiamo andare a tutti i costi, visto che cade anche di domenica, quindi molti di voi si stanno già preparando per andare nelle località balneari anche a trascorrere un giorno solo, quindi domani rigorosamente mare per tutti quanti, quindi un buon weekend, magari fatecelo sapere al 346 17 03 685, se domani, visto che è il solstizio d'estate, trascorrerete una bella giornata domenicale dalla mattina alla sera a prendere un po' di sole nelle varie spiagge italiane, e vogliamo sapere, magari alcuni ci sono già perché hanno approfittato delle ferie di giugno, ma questo lo voglio sapere dai vostri messaggi. Adesso Backshot Le Funk, questa è

Devo dire che il 1985 è, oggi è, fa la parte del leone, perché anche questa canzone è nata proprio in quel periodo. Infatti parliamo di Eros Ramazzotti con uno dei primi singoli che si è fatto conoscere al grande pubblico, con era l'album Nuovi Eroi, dove c'era anche Terra Promessa, mi ricordo, e c'era anche questa canzone, Una Storia Importante. Parliamo proprio del 1985, questa era un rifacimento, perché non era proprio la versione originale, l'abbiamo ritrovata con una versione live che ha fatto molti anni dopo, però ha mantenuto un po' le sonorità, insomma, di quel periodo. L'abbiamo ritrovato insieme con Eros Ramazzotti, Una Storia Importante, 14:37. Adesso diamo una lettura veloce ai vostri messaggini, quelli che ci arrivano al 346 17 03 685. Cominciamo con Monica. Monica ci scrive dalla Liguria, da Nervi, bella, bella località, e lei si trova in vacanza in questo momento ed è in spiaggia e ci sta ascoltando con l'applicazione dal telefonino. Quindi grazie anche a Monica da Nervi. Nervi è veramente una bella località, è una delle località più belle della nostra Italia per fare villeggiatura, secondo me. Quindi anche in Liguria si può andare, quindi magari anche adesso che insomma non è proprio il clou dove c'è proprio l'afflusso di gente maggiore come se fosse agosto, e quindi è giugno, è l'ideale se uno magari ce la fa, ce lo può permettere, può farcela, prendere le ferie proprio in questo periodo, perché si sta abbastanza bene e poi c'è anche caldo. Quindi grazie anche a Monica che ci ha messaggiato e ci augura il buon weekend. Lei in vacanza appunto a Nervi, si trova spaparanzata in spiaggia ad ascoltarci, quindi grazie mille. E poi abbiamo il nostro Silvano che ci sta ascoltando da Bologna, ci saluta, ci augura il buon weekend. Lui domani ne approfitterà per andare in Romagna a trascorrere il solstizio d'estate che vedi adesso sta diventando virale questa cosa. Quindi grazie anche al nostro Silvano che domani il solstizio d'estate, hai seguito il mio consiglio, puoi andare al mare tranquillamente. Benissimo, grazie anche a Silvano. E poi abbiamo Barbara che ci ascolta da Ferrara, ci saluta, ci augura il buon weekend. E abbiamo anche il nostro Giacomo che ci sta ascoltando sempre da Ferrara, e un'altra amica da Ferrara, Silvia, che è pronta anche lei, ci sta ascoltando grazie al nostro numero, il 346 17 03 685. Bene, detto questo, ricordiamo che nella seconda parte avremo una classifica. Noi abbiamo sospeso, perché appunto quando avevamo sospeso le dirette c'era la classifica dei dischi più venduti. Andiamo indietro nel tempo, negli anni 80, e andremo ad scoprire un po' quali sono i dischi più belli di quegli anni. Quindi adesso vi diremo poi l'anno preciso che va dalla numero 20 alla numero 1, ma questo lo faremo nella seconda parte del nostro appuntamento. Continuate a scriverci, ricordiamo ancora il numero 346 17 33 685 per i vostri sms WhatsApp, e noi vi accompagniamo anche con la grande musica di Radio M1, che è quella che ci tiene compagnia ai grandi successi dagli anni 50 ad oggi. E a proposito di grandi successi, arriva lui, si chiama Nick Cannon, questa è Loving You, con Loving You, che poi non si chiama solo così, ma ha un titolo chilometrico. Loving You is Rarer Than Ever, Nick Cannon.

noi a Torino ci piace veramente tanto le ballad, e quindi è giusto così, perché insomma nella musica di Radio M1 arrivano proprio anche queste. Era Peter Cetera con Crystal Bernard, questa canzone che si chiamava Forever Tonight, e è stata un grande successo. Questa volta l'abbiamo ritrovato negli anni 80, e il 1987 ha vinto anche dei Golden Globe in quel periodo, e quindi insomma ha avuto anche loro diversi riconoscimenti. Peter Cetera, ricordate, è la voce dei Chicago, che poi aveva fatto una breve pausa da loro per poi intraprendere una mini carriera da solista, e ha fatto questa ballad proprio con lei, con Crystal Bernard, che era una delle voci americane, insomma, dove era un po' il jolly, come Jennifer Warnes, che faceva un po' con tutti, no? E quindi anche lei era così, insomma, però Peter Cetera aveva bisogno di una voce femminile per fare questa ballata. Poi era entrata prepotentemente anche nella Billboard Hot 100, nella Top 40 Singles del 1986, e poi ha vinto, appunto, come diciamo, il Golden Globe, e poi tanti altri riconoscimenti, e insomma è lui reduce anche dal grande successo del gruppo dei Chicago, dove, come dicevamo, fece questa pausa per poi andare avanti anche lui per conto suo. 14:48 minuti, sabato 20 giugno 2026, Radio M1, Marcello Live Group Show, il programma che state ascoltando. Siamo ritornati in diretta dopo una piccola, dopo una grande, non dico piccola, dopo una grande pausa dalla diretta, ma oggi siamo qua a tenervi compagnia, come dicevamo, fino alle 16 di questo pomeriggio, e poi voi continuate a scriverci, poi più tardi saluteremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, e vediamo quali sono i paesi che sono collegati con noi, perché so che la radio è molto ascoltata anche al di fuori dei confini nazionali. Bene, noi andiamo avanti con la musica, un po' di ritmo per questo sabato pomeriggio, lo facciamo insieme a lui, si chiama Rick Astley, lo ritroviamo, Never Gonna Give You Up.

qui parliamo del 1982 per quanto riguarda Zucchero Sugar Fornaciari con questa canzone, una dei suoi primi album, anzi credo che sia il primo album di debutto serio che ha fatto proprio della sua carriera. Infatti il 1982 era l'anno di Blues, dove c'era anche questa canzone che si chiamava Dune Mosse, in collaborazione con tantissimi musicisti, grandi musicisti internazionali. Ricordiamo Joe Cocker, ricordiamo Kenny Gee, ricordiamo tanti, che insomma molti strumentisti, musicisti, per fare dove iniziò appunto la collaborazione, per far conoscere anche il nostro Zucchero al di fuori dei confini italiani, all'estero, grazie appunto alla mente geniale di Corrado Rustici, che l'ha scoperto per portarlo poi all'estero, e poi Caterina Caselli e tutto il resto, insomma tutte le varie etichette, la Sugar Music, insomma Zucchero si è fatto conoscere proprio con questo album, uno dei più belli secondo me, anche se uno dei primi, però insomma ben curato e con dei musicisti veramente che insomma hanno collaborato con lui, si sono fatti conoscere. Poi Senza una donna con Paul Young, tantissimi artisti che hanno collaborato con lui appunto, e si sono conosciuti così. Detto questo, 14:59 minuti, abbiamo ancora un disco, poi lasceremo la parola alla Roma, la linea Roma, anzi non la parola Roma, perché ci sono le news, il giornale Radio News seguito dal meteo, ma prima abbiamo ancora un brano, lo facciamo insieme ai Simply Red, questa è It's Only Love.

0: Era il 1987 per i Simply Red con It's Only Love. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.
1: Start spreading the news.
0: E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro appuntamento di oggi, quindi noi ci lasciamo per qualche minuto perché diamo la linea a Roma con l'appuntamento con l'informazione, con il giornale Radio News, seguito dal meteo, e poi noi ritorneremo con la grande musica di Radio M1, la seconda parte del Marcello Live Group Show, dove avremo anche la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia degli anni 80, ma non vi diciamo ancora in che anno andiamo a scoprire quali erano i 20 dischi più venduti di quell'anno. Lo scopriremo nella seconda parte del nostro appuntamento. A tra poco con Marcello Live Group.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
1: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. I titoli: mediatori in Svizzera per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma sull'accordo incombono le nuove stragi israeliane in Libano. Lo scontro Trump-Meloni: non siamo sudditi, rivendica la maggioranza. L'opposizione parla di interessi nazionali svenduti. Il gran caldo si aggrava, bollino rosso oggi per 5 città del centro-nord. Mondiali: gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile ritrova il sorriso, vince il Marocco, la Turchia torna a casa.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum.
4: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera, sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte invece, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: C'erano almeno 1700 turisti e tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dal rogo le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza ai connazionali coinvolti. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frase di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni: non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier: tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
6: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
3: Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazione dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'Aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. ambiente. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizione, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia, al microfono di Nicola Compagnone il presidente Massimo Buconi.
7: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica, negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
8: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
7: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
3: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella. KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi.
9: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Beh, qui diciamo che siamo andati indietro nel tempo, perché qua arrivano proprio loro. Si chiamavano Belle Époque con questa canzone intitolata Black is Black, che è un rifacimento, perché qui siamo andati a ripercorrere una grande cover che è nata nel 1966 da un che tra l'altro è una canzone spagnola rock di una rock band di che erano i Los Bravos, ve lo ricordavate, no? E il primo singolo che è venuto fuori, proprio l'hanno portato al successo loro negli anni 60, appunto, erano appunto i Los Bravos con questa canzone. Poi è stata ripresa nel 77 con l'epoca disco dalla Belle Époque con questa canzone. Abbiamo trovato appunto la versione disco di quel periodo, appunto, dove era ballatissima in tutte le discoteche, appunto Belle Époque con Black is Black, seconda parte del Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio ancora una volta a tutti voi, 15-21 minuti, la radio che state ascoltando è Radio M1, io sono con voi fino alle 4 di questo pomeriggio per trascorrere ancora questo sabato. Siamo tornati in diretta per questo assolato sabato di giugno, domani il solstizio d'estate, l'abbiamo già detto, e quindi il caldo è arrivato di gran prepotenza in tutta la nostra penisola, quindi magari molti di voi stanno si stanno preparando per andare in ferie anche in questo periodo. 346 1703 75, tra poco un'altra carrellata di voi amici che ci state ascoltando, fateci sapere come trascorrerete questo caldo assolato sabato e a questa calda assolata domenica per quanto riguarda domani, ovvero tutto il weekend. Quindi fateci sapere cosa farete, se magari andrete al mare per stare un po' tranquilli all'aria, che poi non è neanche tanto vero, perché chi va al mare c'è ancora più caldo che in città. Comunque insomma bisogna consolarsi, andare un po' in qualche piscina, visto che ha già aperto piscine comunali e non, piscine private, agriturismi, dove si sta un po' al fresco. Insomma, se potete andate al fresco, perché anche domani le temperature saliranno ancora, come dice, come abbiamo appena sentito dal nostro meteo. Salutiamo anche le nostre radio che sono collegate dalla Sardegna, che ci stanno ascoltando, cautivate dal nostro DJ Franco, che vi ricordo che alle 18 arriverà in diretta con voi, come del resto ogni sabato. Lui non ha mai smesso di andare in diretta dalle 18 alle 20 con il suo programma che si chiama Sabato con noi, quindi anzi Sabato con voi o con noi, no, devo dire, non mi ricordo se è Sabato con noi o Sabato con voi, devo dire, devo parlare con DJ Franco com'è il titolo del suo programma, Sabato con noi o Sabato con voi, che è diversa la cosa. Vabbè, comunque alle 18 alle 20 ci sarà DJ Franco con voi, tenermi compagnia. E questa sera grande appuntamento con il Magical Mystery Tour con Chicco Lecca, una nuova puntata, e poi alle 23 ci sarà la musica mixata con il Megamix con i nostri DJ di Radio M1, che sono pronti a mixare appunto dalle 22 alle 23. Domani invece il nostro Mario Mix dalle 22 alle 23 ancora con il Megamix del sabato. Questo è un po' il palinsesto del weekend di Radio M1. Adesso ancora musica, arriva Steve Winwood, questa è Valerie.

Greenwood, l'abbiamo ritrovata con questa sua Valerie, un grande successo degli anni 80. Parliamo del 1984, dove lui era protagonista assoluto con questa canzone, e che poi lui fece poi molte ballad anche un po' più lente di solito, però questa era quella un pochino più veloce, ma non, i BPM erano questi, insomma, non andavano oltre, insomma, al tipo di ritmo che abbiamo, perché appunto lui era un cantante americano proprio che era in voga proprio ed era conosciuto proprio per le ballad, insomma ce n'erano tantissime, insomma, e ha fatto anche diverse colonne sonore. 15:27 minuti, Radio M1, salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando al 346 17 03 685. Questa volta volevo salutare Giorgia che ci sta ascoltando da Milano, da un'assolata Milano. Lei è al lavoro purtroppo e lavorerà il tutto il weekend, e quindi invidia quelli che sono che magari non lavorano, lo so, infatti salutiamo anche quelli che in questo momento magari stanno lavorando e che lavorano anche il fine settimana, perché insomma ci sono quelli che fanno i turni e magari oggi capita proprio alcuni che devono lavorare anche sotto questo caldo, magari insomma, magari se dipende dal lavoro che fate, se siete in ufficio c'è l'aria condizionata. Comunque salutiamo anche quelli che stanno lavorando, anche a Giorgia di Milano la salutiamo. Poi un altro amico che ci sta ascoltando e ci ha messaggiato al 346 17 03 685, salutiamo Fulvio di Roma, che anche lui preparerà per stare al fresco e quindi andrà un po' in giro questo weekend, e ci saluta, ci fa i complimenti e mi dice il bentornato, e mi chiede, ecco, questa è una cosa che mi chiede, magari glielo dico a tutti voi, come mai non ci sei mai più in diretta? Vabbè, motivi lavorativi, cari miei, quindi io un po' ci sono, un po' non ci sono, quest'anno va così. Io spero di essere con voi anche sabato prossimo, speriamo che non capiti niente, però insomma faccio un po' di dirette a macchia di leopardo. Comunque grazie anche a te Fulvio da Roma. Poi abbiamo Beatrice che ci sta ascoltando a Ferrara, ci saluta in questa della solata Ferrara. Noi insomma dalla nostra città è ancora caldo, 38 gradi oggi nel pomeriggio alle 15:29, abbiamo già il termometro fuori, quindi insomma c'è ancora il sole. Ok, grazie anche a te. Poi abbiamo, chi c'è? Raffaella che ci sta ascoltando da Ferrara, buon pomeriggio anche a te Raffaella. Poi c'è Silvio di Napoli, salutiamo la Campania e tutti gli amici di Silvio che ci sta ascoltando, anche lui trascorrerà qualche oretta al mare domani, quindi anche a te buon solstizio d'estate anche a Silvio di Napoli. E poi salutiamo Elisabetta che ci sta ascoltando da Bologna, che anche lei ci fa gli auguri, ci fa in bocca al lupo della trasmissione, complimenti, e anche lei andrà a trascorrere qualche oretta con gli amici al mare nella giornata di domani, visto che c'è il solstizio d'estate. Grazie anche a voi per averci messaggiato al 346 17 03 685. Adesso ancora musica e di scena, la musica italiana, arriva Mia Martini e Roberto Murolo, questa è Con me.

John Secada con questa canzone che è diventata un suo inno, che è stata per tantissimo tempo il disco tormentone, almeno in tutte le radio, e stiamo parlando di Just Another Day del 1992, proprio per lui, appunto, John Secada, dove fece anche lui grandi riconoscimenti dei Grammy, della Billboard Music Award. È arrivato alla quinta posizione per quanto riguarda i dischi più venduti. Lui è un artista, appunto, d'oltreoceano, e poi è sparito, insomma, però si è confermato, ha avuto un buon piazzamento per questa canzone, insomma, ha fatto qualche cosa. Poi non sappiamo più che fine abbia fatto questo John Secada, però noi ce lo ricordiamo perché è rimasta a distanza di anni, è rimasta una grande hit questa canzone, appunto Just Another Day, che era proprio il tormentone proprio di quel periodo. 15:40 minuti, buon pomeriggio ancora una volta da Barcello Live Group, io sono con voi, questo è il Barcello Live Group Show, il programma che state ascoltando. E adesso diamo un'occhiata agli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, quindi vediamo un po' quali sono. Noi abbiamo una sorta di radar dove andiamo a scovare i paesi che in questo momento, cioè rigorosamente in diretta, anche se c'è naturalmente il fuso orario, sono collegati con noi. Quindi cominciamo con i paesi che sono on air in questo momento. Abbiamo l'Europa, quindi stiamo in Europa, perché noi siamo in Europa, quindi siamo in Europa, e alcuni stati come la Francia e la Gran Bretagna in questo momento hanno la lampadina rossa accesa e ci stanno ascoltando, quindi grazie, un buon pomeriggio anche a loro. Qui non c'è tanto fuso orario, anche credo che ci sia solamente un'ora di fuso orario dall'Italia alla Francia e all'Inghilterra. Poi andiamo in Germania, anche lì non c'è fuso orario, quindi salutiamo gli amici tedeschi che in questo momento ci stanno ascoltando, quindi grazie anche alla Germania. E poi adesso andiamo un po' più in là e andiamo molto lontano, perché dall'altra parte dell'oceano arriva l'America, gli Stati Uniti, che sono collegati con noi, quindi siamo in diretta anche con gli Stati Uniti, e loro in questo momento insomma abbiamo una sorta di orari diversi, e quindi chi si sta sono 8 ore di differenza, quindi chi si sta mettendo in questo momento sta cenando, una buona cena agli amici americani, i nostri connazionali anche magari che si trovano all'estero e ci stanno ascoltando tramite le nostre app e tramite il sito, il www.radiom1.com. quindi l'America è collegata con noi, gli Stati Uniti. Poi andiamo in Canada, perché il Canada è sempre presente con noi, quindi anche il Canada lo salutiamo, in questo momento è sintonizzato, cioè la lampadina rossa accesa. E poi andiamo in Australia e quindi la Nuova Zelanda, quindi dall'altra parte ancora, quindi viaggiamo per il mondo, perché noi andiamo on the road in questo momento, e quindi salutiamo anche gli amici dell'Australia che sono collegati con noi e hanno la lampadina rossa accesa. E per tutti voi, non solo per quelli che ci stanno ascoltando dall'estero, ma anche quelli in Italia, arriva la prossima, arrivano i Timex Social Club, questa è la loro Rumors.

Timex Social Club, abbiamo ritrovati con la loro Rumors, che è stata una delle ballate, l'abbiamo un po' ballata come tormentone di quegli anni, e qui parliamo del 1987, e c'erano loro che imperversavano un po' in tutte le discoteche con questa canzone, che poi andava bene anche per essere mixata anche con tante altre belle canzoni, e quindi l'abbiamo un po' la velocizzavano, perché avevano delle battute come a livello di ritmo un pochino lento, quindi i DJ avevano appunto questo dispositivo dove aumentavano i giri del giradischi. Una volta c'erano i piatti, no? Col piatto si aumentava per avere poi un ritmo più ballabile, specialmente in discoteca, per essere poi mixata anche con altri successi proprio degli anni 80. Rumors, li abbiamo ritrovati, Timex Social Club, 15:46 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando in questo momento. Tra poco avremo la classifica, vi ricordiamo, dei 20 dischi più venduti. Adesso possiamo svelare in che anno andiamo, perché stiamo per dirvi quali sono i dischi di maggior successo dell'anno 1989. Quindi andiamo dalla numero 20 alla numero 1, ma prima ci ascoltiamo un brano e poi via con la classifica, perché questa è una classifica dove ne vedremo veramente delle belle. Adesso Tina Charles, I Love to Love.

E qui correva l'anno 1979 e questa voce, da un ugola d'oro per quanto riguarda Tina Charles, ve la ricordavate? Questa che andava in discoteca in quel periodo, e un altro tormentone, si chiamava I Love to Love.

53 minuti e adesso diamo un'occhiata alla classifica e parliamo della Hit Parade dei dischi più venduti in Italia del 1989, che vanno dalla numero 20 alla numero 1. Cominciamo, il mio tecnico dall'altra parte mi fa il cenno, possiamo partire il countdown, 3, 2, 1, posizione numero 20, Tina Turner con The Best, numero 19, Simply Red con It's Only Love, numero 18, Elton John con Healing Hands, numero 17, i Simple Minds arrivano con la loro Belfast Child, numero 16, Madonna che imperversava nel 1989 con Express Yourself, e un altro brano di Madonna, la numero 15, questa volta è Cherish dall'album Like a Prayer, credo, sì, era Like a Prayer, dove c'era Express Yourself e Cherish. Numero 14, Rocco and the Carnation con Marina, e qui arrivavano le prime ballad spagnole, le prime ballad latine, dove insomma cominciavano un po' a la gente ballava, gli piaceva ballare un po' i balli di gruppo latini, e c'era proprio il boom, secondo me, di quel periodo dei balli latini. Perché ve lo dico? Perché poi quando arriviamo alla numero 1 capirete di che cosa sto parlando. Intanto andiamo avanti, dopo Marina la best version dell'89, Rock the Carnation, al numero 13 abbiamo Joe Cocker con When the Night Comes, numero 12 i Depeche Mode con Personal Jesus, numero 11 Jovanotti con Vasco, e qui arriviamo alla top 10. Numero 10 Fabio Concato con 051 22 25 25, che era poi tutto il disco andava in beneficenza per i bambini maltrattati per il telefono azzurro, infatti era il numero del telefono azzurro 051 22 25 25. Numero 9 Roxette con The Look, numero 8 Raff con Ti Pretendo, numero 7 i Tears for Fears con Sowing the Seeds of Love, numero 6 Francesco Salvi con Esatto, numero 5 Madonna, e appunto qui parlavamo di Like a Prayer, c'è proprio Like a Prayer appunto in testa alla classifica perché era l'album più venduto dell'anno, era proprio questo nuovo disco di Madonna dove c'era, era proprio il attesissimo proprio in quel periodo. Saliamo sempre di più sul podio, al numero 4 Prince con Bad Dance dalla colonna sonora del film Batman, numero 3 Phil Collins con Another Day in Paradise, numero 2 Edoardo Bennato, qui andiamo a tempo di twist, con Viva la Mamma, che era vincitore del Festival Bar di quel periodo ed era anche la sigla del Festival Bar del 1989, Viva la Mamma, perché uscì proprio un nuovo album proprio di Edoardo Bennato che si chiamava Abbi Dubbi. E adesso la numero 1, prima parlavamo dei ritmi latini, imperversava proprio questo ritmo, questa moda di ballare nella spiaggia, un ballo un po' tra virgolette osé, ma non è neanche tanto vero, perché si piazzano alla numero 1 i Kaoma, e questa era la loro Lambada, disco più venduto dell'anno, numero 1 del 1989.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Segnaliamo l'uscita della Exclusive Dance Chart, Sir

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adder con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derry Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, L'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor. Collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad Girls è una traccia davvero all'altezza. Disco caldo.

più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Con noi i protagonisti sono stati Alesse, OneRepublic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il Disco Flashback. Disco Flashback. Eurodance Made in

pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Kika Leaf, duro, te, Balza in the box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Nuovo suoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi. Ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Back to Back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bauza, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bauza. L'estate è davvero speciale!

Personaggio al top alla Exclusive, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima, la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

E noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Sempre operativi. Alla prossima. Ci sentiamo presto.

0: Buongiorno, buon divertimento a tutti quanti. Oggi voglio fare il serio, Buongiorno, buonasera, buonanotte.
1: Me immagino esa benvenuti a questa di hoy.
0: No ma guarda, io faccio il serio, tu invece sei spiritosa, sei certo. Simpatica, con quella voce squillante.
1: Habla seriamente, pero si lo vieran detrás de cámaras, como dicen, está sonriendo.
0: Ah. È vero. Benvenuti anche questa settimana con A Tutta Musica, il programma che vi diverte sempre di più ed è seguito sempre con i nuovi ascoltatori che ci seguono anche dalla parte di YouTube con il canale che abbiamo creato da poco, quindi continuate a seguirci. E adesso, cara Dora, io ti voglio ringraziare per essere qui con me anche questa puntata, perché è quasi la penultima puntata, perché siamo già agli sgoccioli, quindi ve lo diciamo in anticipo che noi andiamo in vacanza a luglio, yeah. A luglio non ci saremo, però questa settimana e la prossima settimana saremo sempre con voi per circa un'ora e mezza.
1: Adesso no, stanno bailando all'altro lato dell'emozione. Un'ora,
0: va bene. Oggi non abbiamo nessun argomento, solamente che sta facendo molto molto caldo.
1: Con una onda africana, no?
0: Dicono così, però io ho sentito il colonnello Giuliacci, che era uno che faceva il meteo sul TG5, sì. Che tutti stanno dicendo che è un'onda del vento africano, sì, lui sì. Ha detto che non è così, non è vento africano, è un altro tipo di vento, sì. Che arriva, un'altra ondata di caldo, però non è africano, che non c'entra niente, okay. Con l'Africa. Quindi ho visto anche su TikTok che si stava arrabbiando.
1: Sì, sì, che stanno dando questo tipo di informazione che è l'esperto nel tema, no?
0: Esatto.
1: Che non è corretto,
0: non è africano. Okay. Quindi ragazzi, è caldo.
1: Africano o non africano, stiamo qui soffrendo un po' con il caldo, stiamo sudando. Muchos yo creo que deben de estar divirtiéndose en la playa, tostándose al sol.
0: C'è gente che però gli piace il caldo, che vanno al mare, sì. Che se non c'è 35-36 gradi al mare non vanno.
1: No, mucha gente le encanta que este sol intenso.
0: Io non lo so, io non resisto, sono una persona che non resiste il caldo, invece l'inverno lo resisto di più, mi piace di più l'inverno, perché penso... E quando ho freddo mi metto un maglione in più, i pantaloni belli grossi.
1: Sì, tienes otras opciones para pues como retomar el calor. Acá en el invierno ya estás en una camisetica, un pantalón corteco, ya no hay nada más.
0: Dopo
1: hacer.
0: Che ti togli tutto, non ti puoi togliere la pelle, no? Perché è impossibile.
1: No, non si può.
0: C'è caldo. Poi, specialmente noi in questa zona, la Sardegna, dove c'è molta umidità, si dice che l'umidità influenza molto la percezione del caldo e del freddo. Quindi, avendo molta umidità, si sente di più il caldo. Anche se effettivamente non c'è caldo, infatti c'è la temperatura effettiva e la temperatura percepita.
1: Sì.
0: È tutta una questione soggettiva poi alla fine.
1: Però no, grazie. Preferimo il frio. Para los que somos el team frío, porque uy no. O no tan frío, digamos que podríamos como con un calor, que chévere ese calorcito. Que puedas respirar, que puedas estar en una camiseta, chévere.
0: Sí.
1: No digo que no, chévere. Pero cuando está este calor de más de 35 grados y la gente contenta, yo no puedo con el calor. No me gusta.
0: Vedi, sufro. A me piace el clima de Bogotá, perché ci sono andato. E mi piace perché sì, c'è caldo, c'è molto caldo forte o torrido anche.
1: Sì.
0: Sono anche le piogge, però non durano tutto un giorno, non durano...
1: No, tenemos todo, puede haber toda una estación en un solo día.
0: È bello, a me piace perché è così, perché in un giorno... La cosa brutta è che ti dovresti vestire a cipolla, noi diciamo, no?
1: Sì.
0: Perché ci metti il giubbotto, ci metti la magliettina a maniche corte, non si... Allora, sai quando esci... che c'è caldo e magari c'è la t-shirt, la
1: maglietta, la maglietta. Nomás, un pantalone.
0: Però quando ritorni può piovere e quindi ti devi mettere il giubbotto.
1: E allora stato sto bagnato.
0: Sì.
1: Sì.
0: Però è divertente, a me è piaciuta questa cosa. Invece quando fai 3 mesi di caldo o 3 mesi di gelido, proprio gelo
1: il frio
0: forte,
1: già, estremo también.
0: Allora no, non mi piace, non mi piace.
1: Estamos como en la mitad. Invece, muchos están en un punto y muchos están en el otro punto, pues nosotros podríamos estar como en el medio, ni tanta ni tampoco.
0: Esatto. Sí, va bene, dai, speriamo che il caldo diminuisca un pochettino almeno. E vabbè, adesso poi ci sono anche i condizionatori accesi, i ventilatori, i negozi sono contenti perché la gente va a comprare.
1: Sì, questa è la temporada donde todo el mundo tiene que comprar algo para poder sobrevivir, sobre todo en la noche también.
0: Esatto.
1: No, y ahorita que todo tiene que ser cerrado porque el aire que hay es caliente. Entonces, no se puede dejar abierta la ventana.
0: No, devi lasciare sempre chiuse le finestre,
1: sí,
0: tutto.
1: Sí, sí, porque si no, peor.
0: Va bene.
1: Lo acompañaremos con un té helado, un succo de fruta.
0: Ecco.
1: Con un par de hielos.
0: Beh, il gelato ci vuole.
1: Anche
0: oppure anche
1: gelato,
0: l'anguria e il melone.
1: Sì,
0: due frutti temporada. Interessanti per l'estate.
1: Ay, sí, bien fresquita para la noche. Sí, hay que comprar. Cuando se reduzcan los precios también.
0: Allora, mentre noi sogniamo un bel melone fresco qui nello studio di Tutta Musica, vi diciamo che il programma sta iniziando e si intitola
2: A Tutta Musica.
3: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Wow, se emociona que ya
1: me son emocionado veramente.
0: Sí, sí, ya está súper emocionado.
1: Ah, yeah. Come on everybody.
0: Okay.
1: Café 90.
0: Hoy hemos escuchado en el Café 90, Simone, no, mentiras, era al inverso. Capela con Movie and Baby y Simone J con Wanna Be Like Me.
1: Perfetto, perfetta selezione anche questa settimana, Dora, grazie, grazie mille per questa super, super, queste canzoni veramente che mi hanno riscaldato
0: bellissima.
1: Il cuore. No, no, vabbè, me lo dovevano sfreddare un po' perché c'è già caldo. Abbiamo parlato
0: di caldo. Un
1: pochino extra di caldo. Comunque, bello, bello, bello, grazie veramente. E quindi?
0: Il Caffè 90 torna la prossima settimana.

Ci siamo, bentornati qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la grande musica, ma non solo. E come ogni settimana c'è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, si chiamava e si chiama ancora il Talent On Air, e grazie a tutti gli artisti che hanno mandato la musica a dimmi@mail.com siamo arrivati alla fine di Talent On Air, che abbiamo selezionato da tutte le musiche, da tutte le canzoni che ci hanno mandato. Abbiamo selezionato i 18 candidati che possono partecipare al Talent On Air, e quindi in tutta l'estate io e Dora e poi anche un altro artista si metterà insieme a noi a scegliere tutte le canzoni, e sceglieremo il vincitore, che a settembre lo sveleremo il nome del vincitore a settembre. Comunque, noi, per quanto riguarda il nome dei 18 artisti che parteciperanno a questi tre step, li abbiamo inseriti nei nostri social, su Instagram e su Facebook, quindi andate a vedere i nomi dei candidati, degli artisti che partecipano al Talent On Air, e così a settembre ci sarà la finale e vedremo l'intervista e il nome del vincitore di Talent On Air. Adesso vi voglio presentare un caro amico, un collega. Lui si chiama Gianni Fanti, con Robert Rock, Lolo DJ, ci presentano Zanzibar.

Y entramos a nuestra bellísima sección de Señalibro, gracias a la biblioteca de Marrubio y a Luca que fa este bellísimo lavoro per noi y per tutti. En el appuntamento de hoy conciliamo tres romanzi molto apreciati dai lettori. El primo libro, quello che non ti ho mai detto, è un intenso romanzo familiare giallo ambientato nell'America degli anni 60. Ha esplorato le drammatiche conseguenze di aspettative genitoriali soffocanti. Il libro, partendo da un ritrovamento misterioso, sviluppa un'indagine psicologica sui segreti che circonda la protagonista. Il romanzo esplora temi delicati e interessanti con un stile di scrittura unico e intenso. Il secondo libro, Autostima, alla riscossa di Dullus, è una guida pratica per genitori e insegnanti creata per identificare e contrastare la bassa autostima nei bambini e nei ragazzi. Il testo analizza come le forti pressioni sociali e scolastiche legate al risultato portino molto giovani a sentirsi inseguri, timidi o inferiori. Nonostante il loro impegno, questo libro cerca di individuare le cause di una debole autostima per aiutare bambini e ragazzi. Lo scrittore è un esperto psicoeducatore, autore di numerose opere sull'educazione e lo sviluppo dei bambini. Il terzo, Incubo Bianco, è un trailer all'alta tensione che ha dominato le classifiche svedesi, ambientato in due periodi diversi nel 1965, durante la bufera di neve in una tranquilla cittadina svedese. Un uomo e una donna vengono ferocemente uccisi. 40 anni dopo, un giovane e ambizioso giornalista riapre il caso, restando coinvolto in una spirale di ritorsione e nuovi misteriosi delitti. Riuscirà l'uomo a fare luce su questa oscura vicenda? Un trailer con un'atmosfera malinconica e glaciale. Il Segnalibro torna tra poco.

0: E siamo tornati in onda con Segna il Libro, la parte dove ci interessiamo delle novità editoriali, grazie a Luca che è sempre disponibile e ci dice le novità editoriali che presto usciranno e poi saranno disponibili anche in biblioteca. Il primo libro si intitola La valigia del ritorno, è un nuovissimo romanzo storico. La storia racconta il coraggio, il riscatto e la rinascita di una giovane donna italiana di nome Rosalba, costretta a emigrare in Canada per nascondere un segreto scandaloso. Giunta oltreoceano, la donna deve ricostruirsi una vita e trovare un nuovo lavoro in un ambiente cosmopolita. Un romanzo che ha come temi principali l'emigrazione italiana e l'emancipazione femminile. La protagonista, con il coraggio di ricominciare, scopre se stessa e impara a scegliere chi essere. Il secondo libro che vi proponiamo si intitola La custode dei sogni. È una vincente saga familiare che intreccia il destino di 5 generazioni di donne con la costruzione della Sagrada Famiglia a Barcellona e la figura del suo creatore Gaudi. Il romanzo segue un filo rosso tutto al femminile che attraversa la storia a partire dalle fondamenta del tempio fino ai giorni nostri. Le protagoniste sono donne coraggiose che diventano le custodi silenziose dei segreti, dei sogni e delle speranze legate al monumentale opera d'arte. Un romanzo emozionante che immerge il lettore in storie indimenticabili. Il terzo libro si chiama La casa dimenticata. È un romanzo intenso che intreccia memorie familiari, lotte e la libertà in Iran e le forze della solidarietà femminile. Ambientato in Iran, una madre cerca di convincere la figlia a lasciare il paese per costruirsi un futuro all'estero. La ragazza tuttavia desidera restare per lottare e immaginare un paese libero. La ragazza indaga sui segreti del passato della famiglia, trovando un baule che nasconde vecchi diari, libri e documenti dei suoi nonni. In questo romanzo i temi principali sono il valore della memoria e il potere dell'emancipazione femminile. Un libro che tratta temi delicati in un paese ricco di aspetti controversi. Un romanzo molto amato da tutti i lettori. E adesso siamo passati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. E sono, allora, oggi vogliamo segnalarvi due appuntamenti che abbiamo in programma per la prossima settimana. Mercoledì 24 giugno l'orario di apertura della biblioteca subirà variazioni. Saremo impegnati in un'attività presso l'asilo nido di Marrubio. Venerdì 26 in mattinata la biblioteca si trasferisce alla Summer Camp del Marrubio Calcio per letture animate e giochi divertenti con i bambini dai 6 agli 8 anni. Continuate a seguirci per tenere sempre a portata di vista le novità estive della Biblioteca di Marrubio. Grazie a Luca, grazie alla Biblioteca di Marrubio e Segna il Libro torna la prossima settimana.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. Io che bacio la tua fronte mentre dormi, tu che distruggi la nostalgia e lasci spazio all'euforia. Ogni giorno tu mi tocchi dentro.

0: E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali e la prima richiesta viene fatta da Gianluca che voleva ascoltare Tommy V e Mr. V con Bang Bang ed ecco per te questo brano per Gianluca.
1: Yeah.

0: Saludos a Clara che pidió questa canción. Quindi salutiamo a Clara che ha richiesto questo brano de... io spero che sia questa. I'm Sensi con Alexia, Thinking About The Way. E speriamo proprio che sia quella e l'abbiamo accontentata alla grande. Cara Dora, siamo agli sgoccioli anche oggi.
1: Oh, sì, già suona la sigla finale del giorno.
0: Esatto. Cari amici, grazie ancora per l'ascolto prestato fino adesso. E noi ci sentiamo la prossima settimana, ricordandovi naturalmente di seguire il canale YouTube dove potete trovare la replica se vi siete persi la diretta di oggi, e quindi potete trovare lì la replica sul canale YouTube di A Tutta Musica. Seguiteci anche come Dimensione Dance sui social Facebook e Instagram. E niente, quindi
1: envíen sus mensajes al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: Perfetto. Allora siamo pronti per salutarvi?
1: Sì, siamo pronti a dirle a tutti ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima. Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

Andiamocela comoda, con questo caldo non fa, non è possibile essere troppo brillanti, troppo frizzanti, troppo scattanti. Allora buon pomeriggio a tutti, 18 e quasi 12 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio, il sabato con noi. Dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata. Qualche parola qua e là tra un disco e l'altro e le vostre eventuali richieste musicali che potete effettuare mandando un messaggio o facendo una telefonata al 328-6136-763. Questo è il numero telefonico che potete ampiamente utilizzare sino alle 20 in punto. E allora, beh, adesso prendiamoci un caffè, dai, così ci svegliamo un po'. Ma prima bisogna macinarlo all'antica, moliendo caffè. Il brano ci viene proposto da The House Soldiers. Dale Dale, Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo gustiamo. Benvenuti a questo spazio pomeridiano del sabato. Grazie di cuore per essere qui con noi.

The Householder ci hanno proposto il brano Moliendo Caffè nella versione remixata da Franco Lippi. Adesso andiamo avanti con un altro brano ben remixato, ben reworkato, questa volta da Marco Petrino, famosissimo brano dei Righeira, Vamos a la Playa.

E dopo i Righeira, Gianni Morandi e Alessandra Moroso insieme a proporci il brano Hit Parade, la versione e il remix a cura di Francesco Dimar.

E dopo Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con il brano Hit Parade, adesso è la volta di emergenti di qualità, Yung Goo e Kay Moss con il brano Cuba, Porto Rico.

E dopo Yang Gao e K-Moss con Cuba Porto Rico abbiamo ascoltato anche Inna con il brano Morenita nel remix a cura di Franco Lippi. Adesso si prosegue con gli Eurythmics, il brano It's Alright Baby Coming Back. Dai, è tutto corretto, dai, vieni, torna indietro. Red Rumata per noi da chi? Luis. Ok, godiamoci la musica.

Era la musica degli Eurythmics, remixata, retrumata da Luis. Il brano era It's Alright Baby's Coming Back. Adesso Baby K di scena con il brano Tucca Macarena. Francesco Dimar a remixare il tutto alle 18 e quasi 32 minuti primi.

Tucca Maccarena per la voce di Baby K nella versione remixata da Francesco Dima. Adesso Gala featuring Samurai Jane, remix mashup con un bel pezzo di qualche tempo fa. Ci propongono questi grandi artisti il brano Freddy from Obsession. Luca J. Master e Andrei Cecchini hanno mashupato il tutto.

era Gala con la compagnia artistica di Samurai J con il brano Freed From Obsession. E adesso Madame Marrakesh di scena. Intanto un saluto al nostro collega Paolo Dalu, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda. Poi, visto che ci siamo, salutiamo anche gli altri direttori artistici, quindi Paolo Frau di Music Factory Oristano, Calogero Audino di Radio Condivisione, è un punto di condivisione, ma è Radio Condivisione. Ancora voi, Radio Corallo, Radio Centrale Oristano, Radio M1 da Ferrara, ancora ricordiamo Felix On Air 2026, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate tutte e adesso godiamoci Madame Marrakesh con il brano Volevo Capire, il remix è a cura di Francesco Palla.

E accontentiamo Calogero con la sua richiesta per questa produzione di Antonello Venditti dal titolo Sotto il segno dei pesci.

sotto il segno dei pesci. Abbiamo così accontentato Calogero, che ce l'aveva richiesta questa proposta artistica di Antonello Venditti. E visto che siamo nell'angolo della musica in versione al naturale, proseguiamo con un altro artista italiano. Stavolta abbiamo sotto mano Biagio Antonacci con il brano Mi fai stare bene.

Biagio Antonacci con il brano Mi fai stare bene. Devo dire che sto sicuramente bene quando sono in vostra compagnia qua davanti ai microfoni di questa bella binata di internet radio, e quando posso farvi ascoltare la musica di casa mia, di casa nostra, qui dalla Sardegna, sto ancora meglio. Ci ascoltiamo i Modà con la compagnia dei Tazenda con il brano Cuore e Vento. Un saluto a tutti i sardi in giro per il mondo. La luce.

viva la Sardegna! Lo aggiungo io questo, perché dal vivo loro lo dicevano. Allora, si prosegue con la musica per gente come noi. Adesso ci ascoltiamo Ivana Spagna con il brano Gente come noi, nella versione Francesco Dima Reboot. Un saluto va alla mia cara amica Effi che ascolta dalla Germania e a tutti voi che siete in giro all'ascolto dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal

Ivana Spagna con il brano Gente come noi nel remix a cura di Francesco Dimar. Adesso Major Lazer, Nelly Furtado e Davido con il brano No Place Like Home. Sì, non c'è posto più bello che casa quando ti trovi bene, magari hai anche l'aria condizionata attiva, oppure abiti in una casa con le mura fresche come ci facevano una volta, quei bei muri in pietra che veramente sono di una solidità e di un isolamento termico fantastico. No Place Like Home per voi adesso.

Gaga di scena con il brano Always Remember Us This Way. Francesco Dima ci propone la versione Reboot Remix. Godiamocela.

always remember us this way, Lady Gaga di scena, adesso Shakira e Burna Boy. Burna Boy, dai dai, la Clean Bandits Remix Version a cura di Franco Lippi, che ne fa la Extended Edit Mix Version. Godiamoci la musica alle 19:06 primi.

Dai Dai nella versione Clean Bandit Remix e con l'aggiunta di tutta la base reworkata di Franco Lippi. Godiamoci la musica dopo Shakira, Lisa, Anita, Rema e ancora J Balvin di scena con il brano Goals, brano che fa parte delle colonne sonore che in questi giorni ci stanno tormentando grazie ai mondiali di calcio. Quindi ci ascoltiamo Goals. Franco Lippi ha remixato e mashupato questa versione che andiamo ad ascoltare. Allora Lisa, Anita, Rema e la featuring a cura di J Balvin.

Sì, Goals, Anita, Lisa, Rema e J Balvin. Oh, beh, adesso siete cattivi però. Qualcuno mi ha richiesto Edoardo Bennato con OK Italia, che per l'ennesima volta non si è qualificata per questa Coppa Mondiale. Va bene, dai, andrà meglio la prossima volta. Edoardo Bennato con OK Italia per Giulia. Ciao, buon ascolto.

Edoardo Bennato con il brano Ok Italia. Grazie Giulia per la richiesta. Un saluto a chi? Ah, anche a Luigi. Va bene, allora un saluto da parte di Giulia per Luigi. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni alle 19 e quasi 18 minuti primi. Ci ascoltiamo il brano Canto d'amore, ma non lo ascoltiamo in versione originale, bensì nel remix a cura di Francesco Dimar. Canto d'amore.

Canto d'amore, bella abbinata artistica, Angelina Mango e Marco Mengoni, e bel remix a cura di Francesco Dimar. Ancora un pezzo rielaborato da Francesco Dimar, stavolta Fiorello di Scena, con il brano Finalmente tu, finalmente voi, all'ascolto qua. Grazie di essere qui con noi in questa bella abbinata di Internet Radio e questo spazio musicale che ci porterà, traghetterà in musica alle 20.

Finalmente tu, la voce era quella di Fiorello, il remix era a cura di Francesco Di Marla, House Remix Version. Proseguiamo con la musica, stavolta di scena Delia e Fiat 131. Il brano è Rum e Cioccolata, stavolta il remix ce lo regala Franco Lippi. E allora godiamocelo.

Rum e cioccolata, Delia e Fiat 131 in abbinata e remixati da Franco Lippi. E ancora un pezzo, un connubio artistico, stavolta tra Elodie e Marrakesh, con il brano Margarita, e il brano ci viene reworkato da Marco Petrino. 19, 28 minuti primi, 30 secondi e siamo vicinissimi allo spazio della rubrica di Elvira La Rocca, il cineturismo, che chissà stavolta dove ci porta. Ma adesso godiamoci questa Margarita.

Elodie e Marrakesh con il brano Margarita nella versione remixata da Marco Petrino. Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale in versione originale e in versione remix. Oh, mi sono dimenticato di salutare e ringraziare il mio amico nonché collega di attività radiofonica Marcello Live Group, che dopo tanto tempo questo pomeriggio ha di nuovo calcato il palcoscenico della sua, dei suoi studi radiofonici, e ci ha proposto, ci ha regalato una bella puntata del programma Marcello Live Group Show. Grazie Marcello, speriamo di riascoltarti anche sabato prossimo dalle 14 alle 16 con il tuo show musicale del sabato pomeriggio. Adesso abbiamo Elvira La Rocca e la sua rubrica di cine turismo. Vediamo dove ci porta questo pomeriggio.

0: Rossi in salotto è una commedia del 2014 diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. Racconta le vicende di una donna meridionale che vive al nord e la cui vita viene stravolta quando il fratello, accusato di camorra, si trasferisce a casa sua per gli arresti domiciliari. Una commedia leggera che riesce ad ironizzare sugli stereotipi regionali tra nord e sud e che senza grandi pretese riesce a strapparci qualche sorriso e qualche riflessione. A noi amanti dei viaggi ci dà modo di scoprire una regione dalla natura lussureggiante e dai paesaggi fiabeschi. Il film è stato infatti girato prevalentemente in Alto Adige, in particolare nella città di Bolzano, con ulteriori riprese nei suggestivi scenari di Merano, Bressanone e San Candido. Una scena iniziale ci regala della città del nord per eccellenza, ovvero Bolzano, una veduta aerea dalla collina e i vigneti di Santa Maddalena al reale ferroviario, passando per Piazza Walter, salotto buono e cuore pulsante del centro storico. Realizzata nel 1808, la piazza offre un'atmosfera elegante tra palazzi storici e rinomati caffè. Oltre alle varie scene di esterni in città, non mancano il tribunale locale dove si gira la scena in cui si interrogano vari testimoni sul boss in questione, il Duomo imponente, cattedrale in stile gotico-romanico che si affaccia sul lato est della piazza, dove la famiglia perfetta va in chiesa per intrattenere relazioni che la aiuteranno nella scalata sociale, e Palazzo Mercantile, l'unico edificio in stile rinascimentale di Bolzano, al cui interno si trova il Museo Mercantile, che ci racconta la storia economica della città di Bolzano. Le origini di queste antiche e venerabili mura risalgono al XVIII secolo ed è qui che la famiglia protagonista si illude di aver realizzato la propria scalata sociale. Altre scene del film sono state girate alle terme della deliziosa cittadina di Merano, nota per le spa, gli edifici in stile Art Nouveau ed il sentiero di Sissi che porta al castello con i suoi giardini terrazzati. Altri esterni sono stati girati a Bressanone, la città più antica del Tirolo, che unisce l'atmosfera storica al fascino del sud. I vicoli tortuosi, la magnifica cattedrale e gli incantevoli caffè invitano a fare una sosta rilassante. Per finire con San Candido, un paradiso per le vacanze, borgo che è sempre uscito da un libro illustrato, pendisole giati con pittoreschi masi, fitte foreste di abeti rossi, rigogliosi prati verdi, aria fresca di montagna e natura incontaminata. Non manca anche un vivace centro, la famosa zona pedonale, con negozi, bar e locande antiche. Il nostro cineviaggio oggi ci offre uno spunto per scoprire una regione ricca di fascino e di percorsi che regalano frescura in quest'estate che già si preannuncia all'insegna del caldo torrido. Partendo da Bolzano è facile muoversi raggiungendo le varie tappe, anche grazie all'efficiente e veloce rete ferroviaria locale. E dopo aver respirato un soffio di aria fresca, mi immergo nuovamente nella calura estiva e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore ad Elvira Rocca che stavolta ci ha portato a visitare, almeno con le sue parole, il bel territorio di Bolzano e dintorni. Proseguiamo con la musica alle 19, quasi 38 minuti primi, ci ascoltiamo Sal da Vinci nella versione remixata da Franco Lippi del brano Poesia.

Era Sal da Vinci con il brano Poesia, l'abbiamo ascoltata nella versione remixata da Franco Lippi. Adesso un brano al naturale, farà la gioia di Paolo Frau. Allora Paolo, per te Eros Ramazzotti con il brano Questa nostra poesia.

questa nostra stagione. La voce era quella di Eros Ramazzotti. Con questo brano abbiamo salutato Paolo, che vi ricordo troverete lunedì a mezzogiorno con una nuova puntata del programma Sfida tra Giganti. Domani mattina, per chi si è perso la puntata che è andata in onda durante tutta la settimana, alle 10 potrete ascoltare la replica appunto della puntata di questa settimana in corso. Adesso abbiamo con noi un bel lavoro, un bel prodotto dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo ribattezzata Cyber Madonna. Il brano porta il titolo di Good for the Soul, buono per lo spirito, ed è cantato nello stile di Madonna. E allora viva l'intelligenza artificiale quando dichiara prima che si tratta appunto di un prodotto di macchinari. Per voi la musica di Cyber Madonna, Good for the Soul.

Buono per l'anima, good for the soul, Cyber Madonna di scena. Adesso, beh, un brano che veramente è tunto cassana per l'anima. Ce lo propone Franco Battiato e il brano porta il titolo di Gli Uccelli.

alle 19:53 minuti premiera Franco Battiato a tenerci compagnia con il brano Gli Uccelli. Si prosegue con la musica italiana grazie a Francesco De Gregori, che ascoltiamo in versione naturale con il brano Adelante, Adelante.

La versione che andiamo ad ascoltare è il remix a cura di Franco Lippi, la Tech Remix Version del brano Ibiza. Con questo brano io vi saluto, vi do appuntamento a domani pomeriggio, salvo imprevisti, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ricordiamo che alle 21 questa sera ci sarà il nuovo viaggio musicale in compagnia di Chicco Lecca, il Magical Mastery Tour, e poi alle 23 l'appuntamento con l'ora di musica mixata, remixata da Pierpaolo Pagliero. Insomma, begli ingredienti per una serata in musica con le nostre internet radio. Vi lascio con Otto Mix, godiamoci la vita, godiamoci la musica e buona serata a tutti. Ciao!

Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO, intestate 2026. 1, 2, go!

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli, un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Numero 9. Aia!

0: tutto ID.
1: Siamo a quota 8, dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali. È davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.

0: belli.
1: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
2: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella Piaga. Business.

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori.
0: Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance, pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale e i The Colors. Partenope, numero 4 ai più belli.

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli, ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero due con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero due, i più belli d'Italia. Ed è un po' di...

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia a qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami, ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà da remoto. Tutto questo perché non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. Quindi partiamo con Junior. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Dopo essere stato il tenore e la voce solista in falsetto del gruppo R&B Heaven and Heart, Dwight Rowner Dukes si avventurò in un progetto solista fondando i Kashmir, gruppo orientato alla musica dance e da club, sempre con radici R&B. Concentrandosi principalmente sul talento vocale di Dukes, i Kashmir pubblicarono 4 singoli che entrarono nelle classifiche R&B tra l'83 e l'85. Me li avete ben graditi con Light of Love, spazio ai Deep Moor. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Sergei Kuibi, di origini ucraine, DJ e producer di The Pause con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica elettronica. Attivo sia con il suo nome di battesimo che con l'alias Deep Moore, me l'avete ballato con Love You. Sale sul nostro autobus musicale Mario Bassanov. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Legg.

More for the Less, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kikoleka vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione, vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con l'Other Side, Brent Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Gidio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente il conducente Chico Lè, che inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo col trio Groove Junkies, Opo Lobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Questo connubio di musici è composto dal DJ e produttore newyorkese, ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Morehouse Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Mejo, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul Dancing Torpedone guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge

profondità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kikoleka sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Walk It. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono ad ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e, con alti e bassi, è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Leca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Rare Pleasure, con i quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente. La versione in causa è stata rieditata da Danny Cryvit. Proseguiamo con Patti LaBelle, ben riaccomodati sul dancing mobile da Kiko Leika, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

La cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Lewis Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. È la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sassy B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

La DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un'artista dinamica e versatile che si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. È inoltre una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al Romantic Moment, nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon drinking moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il Diavolo Veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

Cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jennie Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul dancing bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

progetto Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House, Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo elettrofunk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca. I just can't.

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Daleitz, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chico Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: l'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi: non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, ça va sans dire, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 22:59.
2: Mixing for you by Pierpaolo Pagliero. Let's go.

0: Queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliero. Alle prossime!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!